con le altre inoscrianze, da tanta miglia di innocenza, in amici di Diana, tempo era tante spavainate.